Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 3 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione al simbolo 27.500 fe 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e Curiosità utili. Oggi sono Meta Bildung, sarò con voi.

leggiamo principali titoli di oggi 3 giugno. Erdogan e Pashinyan discutono delle fasi di normalizzazione tra due paesi. L'Iran ha lanciato missili contro Kuwait dopo l'attacco degli Stati Uniti all'isola di Quetta. Non è il piano degli Stati Uniti, Rubio respinge il piano di Netanyahu di occupare il 70% di Gaza. In Germania si registra un numero record di annunce per discriminazione nel 2025. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Recep Tayyip Erdogan e Pashinyan discutono sulle fasi di normalizzazione della Turchia e dell'Armenia. Il presidente Erdogan ha affermato che il processo di normalizzazione tra Ankara e Yerevan sta procedendo con sforzi incentrati sulla facilitazione degli scambi commerciali diretti e sul rafforzamento della collaborazione. Ha ribadito l'impegno della Turchia per la pace e la stabilità regionale. Anche Pashinyan ha rivolto gli auguri per Eid al-Adha durante la telefonata. Le relazioni tra due paesi sono gradualmente migliorate da quando i colloqui sono riprese dopo la guerra del Karabakh dal 2020. Grazie anche a misure di rafforzamento della fiducia come i voli diretti, la semplificazione delle procedure per l'ottenimento dei visti e le iniziative per le infrastrutture di confine. L'Iran ha lanciato missili contro il Kuwait dopo l'attacco degli Stati Uniti all'isola di Quetta. I media iraniani hanno riferito che in seguito agli attacchi confermati dal comando centrale degli Stati Uniti si sono verificate esplosioni sull'isola iraniana di Quetta. Il comando ha dichiarato che tra gli obiettivi vi erano missili e droni appartenenti all'Iran. In risposta agli attacchi, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi missilistici contro le basi statunitensi in Kuwait. I sistemi di difesa aerea kuwaitiani hanno intercettato i missili in arrivo e le autorità hanno annunciato che nessun membro del personale statunitense è rimasto ferito. Le parti stanno portando avanti colloqui per raggiungere un accordo di pace dopo la guerra iniziata in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran nel mese di febbraio, nonostante il cessate il fuoco mediato dal Pakistan raggiunto l'8 aprile. Non è il piano degli Stati Uniti, Rubio respinge il piano di Netanyahu di occupare il 70% di Gaza. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai parlamentari che la proposta del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di occupare il 70% di Gaza non fa parte del piano dell'amministrazione Trump per porre fine alla guerra. Di fronte a un serrato interrogatorio sulla situazione umanitaria, Rubio ha respinto le affermazioni secondo cui l'amministrazione avrebbe ignorato la crisi nell'enclave. Sollecitato sulla direttiva di Netanyahu di prendere il controllo del territorio palestinese, ha ribadito: questo non fa parte di questo piano. Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso 932 palestinesi in attacchi quasi quotidiani e violazione della tregua. In Germania si registra un numero record di denunce per discriminazione nel 2025. Nel 2025 l'agenzia antidiscriminazione tedesca ha ricevuto un numero record di 13.000 richieste di assistenza, tra cui 4.500 denunce formali, il 43% della quale relativa a discriminazione razziale. La commissaria federale antidiscriminazione Ferda Tamman ha affermato che gli atteggiamenti razzisti si stanno radicando sempre di più, avvertendo che stanno portando a forme di discriminazione più gravi. Ha citato episodi come insulti sul posto di lavoro, discriminazioni abitative e accesso iniquo all'assistenza sanitaria basato su aspetto fisico, etnia e religione. Il razzismo e la discriminazione non scompaiono da soli, soprattutto quando le persone ritengono che la discriminazione resti impunita, ha dichiarato, sollecitando misure legislative più severe. Ha inoltre avvertito che il crescente sentimento anti-immigrazione è dannoso sia per la società che per l'economia. SpaceX punta a raccogliere 75 miliardi di dollari con una clamorosa IPO sul Nasdaq, lo rivela un rapporto. SpaceX, la società di razzi e satelliti fondata da Elon Musk, punta a una valutazione di 1.750 miliardi di dollari con una mega IPO che dovrebbe raccogliere almeno 75 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Reuters. L'offerta interamente primaria destinerà tutti i proventi alla società, mentre gli azionisti esistenti saranno soggetti ai periodi di blocco scaglionati. Il roadshow inizia giovedì con il debutto a Nasdaq con il ticker SpaceX.
SpaceX previsto per il 12 giugno. SpaceX ha registrato un fatturato di 4,69 miliardi di dollari, mentre perde maggiori. La quotazione potrebbe stimolare altre mega IPO, tra cui potenziali offerte da parte di OpenAI, la società madre di ChatGPT e di Anthropic. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo. In quei giorni che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno

miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. E uguale mc al quadrato.

Solo 5 caratteri, una lettera, un segno di uguale e una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul sudtacquino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo: la materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità. Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata per immergerci dentro un altro grande evento.

Ogni giorno milioni di bambini trascorrono tempo sui social media. Ma queste piattaforme sono progettate per proteggerli o per trarre profitto da loro? L'Australia ha introdotto un divieto, la Cina ha imposto limiti orari, la Turchia si sta muovendo. Ma chi pagherà il prezzo di questi danni? I genitori o le piattaforme digitali? Allora scopriamo insieme. Ciao, oggi parleremo dei pericoli che i bambini affrontano nel mondo digitale e di chi debba assumersi la responsabilità di questo problema in un andamento dell'articolo omonimo di Emily Lancek pubblicato su TRT World. Mentre i governi di tutto il mondo regolano

L'uso dei social media da parte dei minori, la responsabilità si sta spostando dai genitori alle piattaforme digitali, dall'Australia al Regno Unito, dalla Norvegia alla Turchia. Molti paesi convergono su un punto comune. I danni derivanti dall'uso dei social media da parte dei bambini non possono essere prevenuti soltanto attraverso la supervisione dei genitori. La responsabilità deve essere condivisa con le piattaforme digitali che proteggiano, gestiscono e traggono profitto dagli ambienti online. L'economia dell'attenzione e manipolazione progettuale. I bambini non usano semplicemente i social media, le piattaforme li guidano costantemente, li incoraggiano e li trattengono al loro interno. Lo scrolling infinito, i sistemi di raccomandazione algoritmica e cicli di ricompensa sono progettati intenzionalmente per sostenere l'economia dell'attenzione. Aspettarsi che i genitori affrontino da soli queste macchine di trilioni di dollari non è realistico né giusto. Le ricerche mostrano che l'uso eccessivo dei social media è strettamente collegato nei bambini ad ansia, depressione, problemi del sonno, deficit di attenzione e disturbi alimentari. I concetti di capitalismo della sorveglianza e tecnofeudalismo. Secondo il concetto di capitalismo della sorveglianza elaborato da Shoshana Zuboff, le piattaforme social raccolgono i comportamenti degli utenti, prevedono le loro azioni future e trasformano queste informazioni in denaro attraverso la pubblicità mirata. In questo sistema i bambini non sono solo utenti vulnerabili, ma anche preziosi soggetti dati. Gli algoritmi non imparano soltanto ciò che piace ai bambini, plasmano anche ciò che desidereranno in futuro. Per questo motivo le normative attuali mirano sempre più a limitare la raccolta di dati dei minori, vietare la pubblicità mirata, rendere trasparenti i sistemi di raccomandazione e proibire le architetture progettate per massimizzare il coinvolgimento. L'idea di tecnofeudalismo di Yanis Varoufakis spiega invece la simmetria di potere. Le piattaforme digitali assomigliano ai feudi. Gli utenti non possiedono questi spazi, ma hanno soltanto un accesso condizionato secondo regole stabilite dai proprietari delle piattaforme. Le interazioni sociali e le esperienze educative dei bambini vengono gestite dagli algoritmi piuttosto che da un controllo democratico. L'autorità dei genitori fatica a competere con algoritmi invisibili, costantemente attivi e molto potenti. Come sta reagendo il mondo a questa situazione? L'Australia ha introdotto un divieto dei social media per minori di 16 anni. Le piattaforme che non effettuano la verifica dell'età rischiano multe fino a 32 milioni di dollari. Nel Regno Unito, Ofcom può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato globale delle aziende. Il Parlamento europeo ha fissato il limite a 16 anni. La Francia discute su un divieto totale per gli sotto 15 anni, mentre la Spagna richiede il consenso dei genitori per i minori di 16 anni. La Cina applica i controlli più severi. Per i minori di 14 anni, massimo 40 minuti al giorno di tempo davanti allo schermo e divieto di accesso digitale alle 22 alle 6. TikTok opera in Cina con una versione separata chiamata Douyin, focalizzata su contenuti educativi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato apertamente che, mentre la Cina indebolisce la soglia di attenzione nel resto del mondo attraverso TikTok, offre ai propri bambini contenuti più disciplinati ed educativi tramite Douyin. Questa distinzione è molto significativa. Mostra che le piattaforme social non sono soltanto strumenti commerciali, ma anche strumenti di soft power culturale. Gli stati non vedono più le piattaforme digitali come semplici attori dal libero mercato, ma come infrastrutture strategiche. La Big Tech e il washing etico. Sebbene le grandi aziende tecnologiche abbiano implementato alcune misure, continuano generalmente ad opporsi a questo tipo di restrizioni. Dopo

L'entrata in vigore del divieto, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che oltre 4 milioni e 700 mila account social appartenenti a utenti sotto i 16 anni sono stati disattivati, eliminati o limitati. I rappresentanti della Big Tech sostengono che le tecnologie di verifica dell'età minacciano la privacy e violino i diritti dei minori. Tuttavia, queste obiezioni spesso nascondono una preoccupazione più profonda: il rischio di perdere una base di utente altamente redditizia che produce gratuitamente dati e contenuti. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, il CEO di Snapchat, Evan Spiegel, saranno processati nell'ambito di cause che li accusano di aver progettato prodotti che creano dipendenza nei giovani utenti, nonostante le prove dei danni causati. Nel frattempo, gli impegni volontari su etica e sicurezza assomigliano sempre più a ciò che viene definito washing etico, distribuire la responsabilità senza modificare il modello di business di fondo. Ora diamo uno sguardo alle politiche di protezione dei minori in Turchia. In Turchia, il dibattito sulla presenza dei bambini negli ambienti digitali riflette sensibilità locali, ma coincide in larga misura con le tendenze normative globali. La bozza di rapporto intitolato Minacce e rischi che attendono i nostri bambini nei media digitali, preparata dalla Sottocommissione per i diritti dell'infanzia e della Commissione parlamentare d'inchiesta sui diritti umani della Grande Assemblea Nazionale Turca, delinea questo approccio. Il rapporto include proposte come limitazione di accesso notturno per i minori di 18 anni, divieto dei social media per i minori di 15 anni, restrizioni ai dispositivi digitali nelle scuole, rafforzamento dei servizi di consulenza e SIM card speciali per i bambini. La ministra della Famiglia e Servizi Sociali, Mahinur Özdemir Göktaş, ha annunciato che una proposta di legge sulla regolamentazione dei social media per i minori di 15 anni sarà presto presentata al Parlamento. Tra le motivazioni della normativa figurano l'aumento di depressione, ansia, disturbi comportamentali e il rischio di contatto con reti criminali attraverso le piattaforme digitali. La ministra Göktaş ha affermato che i bambini non saranno considerati dalle piattaforme social come risorse commerciali o bacini di dati. Queste misure vengono presentate non come un'interferenza con la libertà di espressione, ma come una politica pubblica finalizzata a proteggere i minori dai rischi del mondo digitale. In questo contesto, la piattaforma digitale Çocuklar Güvende, i bambini sono al sicuro, fornisce strumenti di guida e informazione per bambini e genitori. Come i bambini, anche gli adulti subiscono danni nel mondo digitale. In particolare, gli adulti meno abituati alla tecnologia e gli anziani diventano più vulnerabili alla disinformazione, alle provocazioni nelle discussioni e alle manipolazioni guidate da internet. Di conseguenza, la regolamentazione delle piattaforme non è soltanto una misura pedagogica di protezione dell'infanzia. È anche una lotta per proteggere lo spazio pubblico digitalizzato dalla disinformazione, rendere processi democratici indipendenti dall'influenza degli algoritmi e preservare la coesione sociale. In conclusione possiamo dire questo: se le piattaforme proteggono ambienti digitali, addestrano algoritmi e traggono profitto sistematico dall'economia dell'attenzione, la responsabilità non può ricadere soltanto sugli individui, sulle famiglie o sulle scelte degli utenti. La responsabilità deve essere condivisa e il potere deve essere sottoposto a controllo pubblico. La sicurezza dei nostri bambini nel mondo digitale è una responsabilità comune di tutti noi. Ci vediamo nel prossimo podcast. Arrivederci.

E oggi finiamo qui sul sito www.tiretitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. E se scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto dell'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Tieriti. Oggi è 3 giugno, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione al simbolo 27.500 fe 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.tieriti.it.

italiano .com, in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Quando un evento fa la storia e curiosità utili. Oggi sono Meta Bildung, sarò con voi.

leggiamo i principali titoli di oggi 3 giugno. Erdogan e Pashinyan discutono delle fasi di normalizzazione tra due paesi. L'Iran ha lanciato un missile contro Kuwait dopo l'attacco degli Stati Uniti all'isola di Quetta. Non è il piano degli Stati Uniti, Rubio respinge il piano di Netanyahu di occupare il 70% di Gaza. In Germania si registra un numero record di annunce per discriminazione nel 2025. Ora passiamo al notiziario. Il presidente Recep Tayyip Erdogan e Pashinyan discutono sulle fasi di normalizzazione della Turchia e dell'Armenia. Il presidente Erdogan ha affermato che il processo di normalizzazione tra Ankara e Yerevan sta procedendo con sforzi incentrati sulla facilitazione degli scambi commerciali diretti e sul rafforzamento della collaborazione. Ha ribadito l'impegno della Turchia per la pace e la stabilità regionale. Anche Pashinyan ha rivolto gli auguri per Eid al-Adha durante la telefonata. Le relazioni tra i due paesi sono gradualmente migliorate da quando i colloqui sono riprese dopo la guerra del Karabakh dal 2020. Grazie anche a misure di rafforzamento della fiducia come i voli diretti, la semplificazione delle procedure per l'ottenimento dei visti e le iniziative per le infrastrutture di confine. L'Iran ha lanciato missili contro il Kuwait dopo l'attacco degli Stati Uniti all'isola di Quetta. I media iraniani hanno riferito che in seguito agli attacchi confermati dal Comando Centrale degli Stati Uniti si sono verificate esplosioni sull'isola iraniana di Quetta. Il comando ha dichiarato che tra gli obiettivi vi erano missili e droni appartenenti all'Iran. In risposta agli attacchi, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi missilistici contro le basi statunitensi in Kuwait. I sistemi di difesa aerea kuwaitiani hanno intercettato i missili in arrivo e le autorità hanno annunciato che nessun membro del personale statunitense è rimasto ferito. Le parti stanno portando avanti colloqui per raggiungere un accordo di pace dopo la guerra iniziata in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran nel mese di febbraio, nonostante il cessate il fuoco mediato dal Pakistan raggiunto l'8 aprile. Non è il piano degli Stati Uniti, Rubio respinge il piano di Netanyahu di occupare il 70% di Gaza. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai parlamentari che la proposta del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di occupare il 70% di Gaza non fa parte del piano dell'amministrazione Trump per porre fine alla guerra. Di fronte a un serrato interrogatorio sulla situazione umanitaria, Rubio ha respinto le affermazioni secondo cui l'amministrazione avrebbe ignorato la crisi nell'enclave. Sollecitato sulla direttiva di Netanyahu di prendere il controllo del territorio palestinese, ha ribadito: questo non fa parte di questo piano. Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025, Israele ha ucciso 932 palestinesi in attacchi quasi quotidiani e violazione della tregua. In Germania si registra un numero record di denunce per discriminazione nel 2025. Nel 2025 l'agenzia antidiscriminazione tedesca ha ricevuto un numero record di 13.000 richieste di assistenza, tra cui 4.500 denunce formali, il 43% della quale relativa a discriminazioni razziali. La commissaria federale antidiscriminazione Ferda Tamman ha affermato che gli atteggiamenti razzisti si stanno radicando sempre di più, avvertendo che stanno portando a forme di discriminazione più gravi. Ha citato episodi come insulti sul posto di lavoro, discriminazioni abitative e accesso iniquo all'assistenza sanitaria basato su aspetto fisico, etnia e religione. Il razzismo e la discriminazione non scompaiono da soli, soprattutto quando le persone ritengono che la discriminazione resti impunita, ha dichiarato, sollecitando misure legislative più severe. Ha inoltre avvertito che il crescente sentimento anti-immigrazione è dannoso sia per la società che per l'economia. SpaceX punta a raccogliere 75 miliardi di dollari con una clamorosa IPO sul Nasdaq, lo rivela un rapporto.

la società di razzi e satelliti fondata da Elon Musk punta a una valutazione di 1.750 miliardi di dollari con una mega IPO che dovrebbe raccogliere almeno 75 miliardi di dollari, secondo un rapporto di Reuters. L'offerta interamente primaria destinerà tutti i proventi alla società, mentre gli azionisti esistenti saranno soggetti ai periodi di blocco scaglionati. Il roadshow inizia giovedì con il debutto a Nasdaq con il ticker SpaceX previsto per il 12 giugno. SpaceX ha registrato un fatturato di 4,69 miliardi di dollari, mentre ma perde maggiore. La quotazione potrebbe stimolare altre mega IPO, tra cui potenziali offerte da parte di OpenAI, la società madre di ChatGPT e di Anthropic. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Quando un evento fa la storia. Capitolo 8. Un'equazione. Il momento in cui nacque è uguale mc al quadrato. Benvenuti, gentili ascoltatori, a questa nuova puntata di Quando un evento fa la storia. Oggi vi portiamo nelle strade di Berna, in Svizzera, nel 1905, in un normale ufficio brevetti. Mentre fuori il mondo cercava di passare dalle carrozze a cavallo ai motori a combustione interna, un impiegato di 26 anni, seduto alla sua scrivania, stava tirando le fila per scoprire i misteri dell'universo. In quei giorni, che gli storici chiamano Annus Mirabilis, ovvero l'anno miracoloso, Albert Einstein scarabocchiò su un angolo del suo taccuino quella famosa formula che avrebbe sconvolto le leggi della fisica, rimaste immutate dai tempi di Newton. È uguale mc al quadrato.

Solo 5 caratteri, una lettera, un segno di uguale e una massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Quando Einstein scrisse questa formula sul suo taccuino, l'era atomica ebbe inizio. Allora, cosa ci dice questa semplice formula? In realtà, questa è una storia di trasformazione geniale. E rappresenta l'energia, m la massa e c la velocità della luce. Einstein ci ha detto questo. La materia e l'energia sono le due facce della stessa medaglia. La materia è energia dormiente, estremamente condensata, proprio come una scatola di Lego chiusa. Guardandola dall'esterno si vede un piccolo pezzo, ma quando la si apre ne escono migliaia di pezzi con cui costruire una città gigantesca. Ma perché quel momento fu un punto di svolta? Perché fino a quel giorno pensavamo che la materia fosse solida e fissa. Einstein ci ha mostrato che la materia è in realtà un gigantesco oceano di energia dormiente. Tuttavia, Einstein non sapeva ancora come domare questa forza che aveva appena scoperto. L'universo non era più solido come prima, tutto si trovava all'interno di un immenso oceano di energia. Questa scoperta ha svelato anche i segreti del cielo. Ora sapevamo perché il Sole non si fosse spento da miliardi di anni. Al suo centro la materia veniva trasformata in energia. Quella piccola scintilla che Einstein annotò quel giorno nel suo taccuino, la formula E uguale mc al quadrato, oggi risuona ovunque, dai dispositivi salvavita, negli ospedali, ai telefoni delle nostre tasche, dai satelliti nel cielo al cuore del sole. Quel momento silenzioso del 1905 è passato alla storia come la scoperta più clamorosa di sempre.

Tuttavia, questa scoperta comportava una pesante responsabilità. Annunciava sia i benefici che la distruzione dell'energia nucleare. Purtroppo, anche quelle enormi nuvole a forma di fungo che si abbatterono su Hiroshima e Nagasaki recavano le tracce dello stesso inchiostro. La purezza e la conoscenza si era scontrata con l'avidità dell'umanità.

Quella modesta riga, scarabocchiata nel taccuino di Einstein, è ancora attuale oggi. Il più grande segreto dell'universo era stato espresso nel modo più semplice. Quando quell'inchiostro si è asciugato, il mondo non era più lo stesso. Eravamo diventati una specie che dominava la materia e cercava di domare l'energia. Un'equazione, un istante e un mondo che cambia per sempre. In questa puntata di Quando un evento fa la storia, siamo stati ospiti alla scrivania di Einstein. Ci vediamo nella prossima puntata per immergerci dentro un altro grande evento.

Ogni giorno milioni di bambini trascorrono tempo sui social media. Ma queste piattaforme sono progettate per proteggerli o per trarre profitto da loro? L'Australia ha introdotto un divieto, la Cina ha imposto limiti orari, la Turchia si sta muovendo. Ma chi pagherà il prezzo di questi danni? I genitori o le piattaforme digitali? Allora scopriamo insieme. Ciao, oggi parleremo dei pericoli che i bambini affrontano nel mondo digitale e di chi debba assumersi la responsabilità di questo problema in un andamento dell'articolo omonimo di Emily Lancek pubblicato su TRT World. Mentre i governi di tutto il mondo regolano l'uso dei social media da parte dei minori, la responsabilità si sta spostando dai genitori alle piattaforme digitali, dall'Australia al Regno Unito, dalla Norvegia alla Turchia. Molti paesi convergono su un punto comune. I danni derivanti dall'uso dei social media da parte dei bambini non possono essere prevenuti soltanto attraverso la supervisione dei genitori. La responsabilità deve essere condivisa con le piattaforme digitali che proteggono, gestiscono e traggono profitto dagli ambienti online. L'economia dell'attenzione e manipolazione progettuale. I bambini non usano semplicemente i social media, le piattaforme li guidano costantemente, li incoraggiano e li trattengono al loro interno. Lo scrolling infinito, i sistemi di raccomandazione algoritmica e cicli di ricompensa sono progettati intenzionalmente per sostenere l'economia dell'attenzione. Aspettarsi che i genitori affrontino da soli queste macchine di trilioni di dollari non è realistico né giusto. Le ricerche mostrano che l'uso eccessivo dei social media è strettamente collegato nei bambini ad ansia, depressione, problemi del sonno, deficit di attenzione e disturbi alimentari. I concetti di capitalismo della sorveglianza e tecnofeudalismo. Secondo il concetto di capitalismo della sorveglianza elaborato da Shoshana Zuboff, le piattaforme social raccolgono i comportamenti degli utenti, prevedono le loro azioni future e trasformano queste informazioni in denaro attraverso la pubblicità mirata. In questo sistema i bambini non sono solo utenti vulnerabili, ma anche preziosi soggetti da lati. Gli algoritmi non imparano soltanto ciò che piace ai bambini, plasmano anche ciò che desidereranno in futuro. Per questo motivo le normative attuali mirano sempre più a limitare la raccolta di dati dei minori, vietare la pubblicità mirata, rendere trasparenti i sistemi di raccomandazione e proibire le architetture progettate per massimizzare il coinvolgimento. L'idea di tecnofeudalismo di Yanis Varoufakis spiega invece la simmetria di potere. Le piattaforme digitali assomigliano ai feudi. Gli utenti non possiedono questi spazi, ma hanno soltanto un accesso condizionato secondo regole stabilite dai proprietari delle piattaforme. Le interazioni sociali e le esperienze educative dei bambini vengono gestite dagli algoritmi piuttosto che da un controllo democratico. L'autorità dei genitori fatica a competere con algoritmi invisibili, costantemente attivi e molto potenti. Come sta reagendo il mondo a questa situazione? L'Australia ha introdotto un divieto dei social media per minori di 16 anni. Le piattaforme che non effettuano la verifica dell'età rischiano multe fino a 32 milioni di dollari. Nel Regno Unito, Ofcom può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato globale delle aziende. Il Parlamento europeo ha fissato il limite a 16 anni. La Francia discute su un divieto totale per gli sotto 15 anni, mentre la Spagna richiede il consenso dei genitori per i minori di 16 anni. La Cina applica i controlli più severi. Per i minori di 14 anni, massimo 40 minuti al giorno di tempo davanti allo schermo e divieto di accesso digitale alle 22 alle 6.
TikTok opera in Cina con una versione separata chiamata Douyin, focalizzata su contenuti educativi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato apertamente che, mentre la Cina indebolisce la soglia di attenzione nel resto del mondo attraverso TikTok, offre ai propri bambini contenuti più disciplinati ed educativi tramite Douyin. Questa distinzione è molto significativa. Mostra che le piattaforme social non sono soltanto strumenti commerciali, ma anche strumenti di soft power culturale. Gli stati non vedono più le piattaforme digitali come semplici attori del libero mercato, ma come infrastrutture strategiche. La Big Tech e il voting etico. Sebbene le grandi aziende tecnologiche abbiano implementato alcune misure, continuano generalmente ad opporsi a questo tipo di restrizioni. Dopo l'entrata in vigore del divieto, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che oltre 4 milioni e 700 mila account social appartenenti a utenti sotto i 16 anni sono stati disattivati, eliminati o limitati. I rappresentanti della Big Tech sostengono che le tecnologie di verifica dell'età minacciano la privacy e violino i diritti dei minori. Tuttavia, queste obiezioni spesso nascondono una preoccupazione più profonda. Il rischio di perdere una base di utente altamente redditizia che produce gratuitamente dati e contenuti. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, il CEO di Snapchat, Evan Spiegel, saranno processati nell'ambito di cause che li accusano di aver progettato prodotti che creano dipendenza nei giovani utenti, nonostante le prove dei danni causati. Nel frattempo, gli impegni volontari su etica e sicurezza assomigliano sempre più a ciò che viene definito washing etico, distribuire la responsabilità senza modificare il modello di business di fondo. Ora diamo uno sguardo alle politiche di protezione dei minori in Turchia. In Turchia, il dibattito sulla presenza dei bambini negli ambienti digitali riflette sensibilità locali, ma coincide in larga misura con le tendenze normative globali. La bozza di rapporto intitolato Minacce e rischi che attendono i nostri bambini nei media digitali, preparata dalla Sottocommissione per i diritti dell'infanzia e della Commissione parlamentare d'inchiesta sui diritti umani della Grande Assemblea Nazionale Turca, delinea questo approccio. Il rapporto include proposte come limitazione di accesso notturno per i minori di 18 anni, divieto dei social media per i minori di 15 anni, restrizioni ai dispositivi digitali nelle scuole, rafforzamento dei servizi di consulenza e SIM card speciali per i bambini. La ministra della Famiglia e Servizi Sociali, Mahinur Özdemir-Göktaş, ha annunciato che una proposta di legge sulla regolamentazione dei social media per i minori di 15 anni sarà presto presentata al Parlamento. Tra le motivazioni della normativa figurano l'aumento di depressione, ansia, disturbi comportamentali e il rischio di contatto con reti criminali attraverso le piattaforme digitali. La ministra Göktaş ha affermato che i bambini non saranno considerati delle piattaforme social come risorse commerciali o bacini di dati. Queste misure vengono presentate non come un'interferenza con la libertà di espressione, ma come una politica pubblica finalizzata a proteggere i minori dai rischi del mondo digitale. In questo contesto, la piattaforma digitale ChocuklarGüvende, i bambini sono al sicuro, fornisce strumenti di guida e informazione per bambini e genitori. Come i bambini, anche gli adulti subiscono danni nel mondo digitale. In particolare, gli adulti meno abituati alla tecnologia e gli anziani diventano più vulnerabili alla disinformazione, alle provocazioni nelle discussioni e alle manipolazioni guidate da Internet. Di conseguenza, la regolamentazione delle piattaforme non è soltanto una misura pedagogica di protezione dell'infanzia, è anche una lotta per proteggere lo spazio pubblico digitalizzato dalla disinformazione, rendere processi democratici indipendenti dall'influenza degli algoritmi e preservare la coesione sociale. In conclusione possiamo dire questo: se le piattaforme proteggono ambienti digitali, addestrano algoritmi e traggono profitto sistematico dall'economia dell'attenzione, la responsabilità non può ricadere soltanto sugli individui, sulle famiglie o sulle scelte degli utenti.
La responsabilità deve essere condivisa e il potere deve essere sottoposto a controllo pubblico. La sicurezza dei nostri bambini nel mondo digitale è una responsabilità comune di tutti noi. Ci vediamo nel prossimo podcast. Arrivederci.

E oggi finiamo qui sul sito web www.tiretitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo della Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. E se scriveteci al nostro indirizzo email italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto dell'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.